0: Hobie's home. Lukey, baby.
1: CJMD. Populi 2.
2: Posso guardare la tenda di volo? Quella, la macchina già lì. La focola, la macchina.